0: Gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimmela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istroveneto.
2: Organizzata dall'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Radio Pola Notizie.
1: Un cordiale saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. Tragedia nei cieli dell'Istria meridionale questa mattina. Un piccolo aereo è precipitato intorno alle 11.20 nei pressi di Medolino. Secondo quanto confermato dalla polizia, nell'incidente hanno perso la vita diverse persone. Le informazioni disponibili sono ancora frammentarie, ma fonti non ufficiali parlano di 4 vittime accertate, mentre proseguono le ricerche di altre 2 persone che risulterebbero disperse. Sul posto sono intervenute tutte le squadre di emergenza, soccorritori, vigili del fuoco e polizia, impegnati nelle operazioni di ricerca e messa in sicurezza dell'area. Non solo l'incidente aereo di Medolino, questa mattina le forze dell'ordine sono intervenute anche a Pola per un grave fatto avvenuto in mare. Un corpo senza vita è stato rinvenuto nelle acque accanto alla diga foranea, vicino a un motoscafo affondato. Sulla diga è stata trovata anche una seconda persona gravemente ferita che è stata trasportata in ospedale. La polizia e la procura di Stato stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire le circostanze dell'accaduto. Passiamo ad altro. Oggi e domani i leader dell'Unione Europea e dei Balcani Occidentali si riuniscono in Montenegro per un vertice di alto livello dedicato all'allargamento dell'Unione. Grande l'interesse del paese ospitante che punta ad aderire già nel 2028. A Teivate sono presenti oltre 20 delegazioni, tra cui quella croata guidata dal premier Andrej Plenković. Per garantire la sicurezza dell'evento sono stati mobilitati più di 1.500 agenti. Oggi la Chiesa Cattolica celebra la solennità del Corpus Domini. In Croazia, come in molti altri paesi europei, la ricorrenza è accompagnata dalle processioni eucaristiche. In occasione del ponte festivo è previsto anche un forte aumento del traffico sulle principali autostrade croate, soprattutto in direzione della costa e delle località turistiche. Dal 5 giugno al 30 settembre a Pola entreranno nel sistema della sosta a pagamento i parcheggi della periferia di Mandracchio, Grega e Campo Marzio 4. A Mandracchio la sosta sarà a pagamento per tutti i veicoli. Nei parcheggi di Grega e Campo Marzio 4 invece il pagamento sarà richiesto soltanto per camper, camion e autobus, mentre per le automobili il parcheggio resterà gratuito. La misura sarà in vigore ogni giorno dalle 7 alle 23. Prende il via questa sera a Castua la 62esima edizione del Festival delle Melodie dell'Istria e del Quarnero. L'edizione di quest'anno sarà segnata dal ricordo dello storico direttore Andrei Bascia, recentemente scomparso, al quale è dedicata l'intera manifestazione. In gara 18 nuove canzoni firmate da 16 autori. Come da tradizione sarà il pubblico a contribuire alla scelta del vincitore attraverso il voto espresso in ciascuna delle serate del festival. Dopo Castua, la carovana del MIC farà tappa domani a Pola, quindi a Bucari, Veglia e Fiume, per concludersi il 10 giugno a Crikvenica con la serata finale. Per il resto della giornata cielo da poco a parzialmente soleggiato con nuvolosità da debole a moderata, vento da sud e sud-ovest, temperature massime tra 21 e 26 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.

0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istroveneto.
2: Organizzata dall'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istrovenetskog narječja.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.
3: Radio Pula.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: tragedia nei cieli dell'Istria, precipita un piccolo aereo vicino a Medolino, almeno 4 morti, tutti cittadini stranieri. Giallo alla diga foranea di Pola, trovato un cadavere accanto ad un motoscafo affondato. La Commissione europea alla Croazia a contenere il deficit e investire nell'innovazione. Il Consiglio cittadino di Rovigno sostiene il ritorno dell'italiano nelle scuole croate come lingua dell'ambiente sociale. Il MIC apre la sua 62esima edizione nel ricordo di Andrei Bascia. Il meteo: per il resto della giornata cielo da poco a parzialmente soleggiato, con nuvolosità da debole a moderata, vento da sud e sud-ovest, temperature massime tra 21 e 26 gradi. Domani tempo variabile, la giornata sarà in parte soleggiata ma non del tutto stabile, soprattutto nelle ore del mattino, quando localmente saranno possibili brevi piogge e rovesci sparsi. Venti deboli o moderati di scirocco e libeccio. Temperature minime tra 10 e 16 gradi, massime tra 20 e 25.

0: Tragedia nei cieli dell'Istria meridionale questa mattina. Verso le 11.20 un velivolo di piccole dimensioni si è schiantato spezzandosi in due vicino all'aeroporto di Medolino. Tutti i servizi di emergenza, polizia, pronto soccorso e vigili del fuoco sono sul posto impegnati nell'operazione di ricerca e messa in sicurezza dell'area. Confermata ufficialmente la morte di 4 persone, tutti cittadini stranieri. Fonti ufficiose riportano che molto probabilmente il velivolo sarebbe decollato dall'Austria e che le vittime sarebbero 6. Ma le informazioni sono frammentate. A detta dell'esperto di volo Nias Delic, l'aereo doveva atterrare proprio all'aeroporto sportivo di Medolino. Il pilota avrebbe eseguito una spirale schiantandosi poi al suolo. E sono ancora in corso gli accertamenti sull'incidente avvenuto questa mattina nei pressi della diga foranea di Pola, dove è stata trovata una piccola imbarcazione affondata. In mare è stato recuperato il corpo senza vita di un cittadino austriaco, mentre un altro connazionale, gravemente ferito, è stato trasportato all'ospedale cittadino. Le sue condizioni sono critiche, è in pericolo di vita e presenta gravi traumi alla testa, al torace e all'addome. La polizia, insieme agli altri servizi competenti e sotto il coordinamento della Procura di Stato, sta svolgendo accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Passiamo ad altro. La Commissione europea ha pubblicato le raccomandazioni per l'economia croata per il 2026-2027. Bruxelles invita Zagabria a mantenere sotto controllo la spesa pubblica, così da contenere il deficit di bilancio entro il limite del 3% del prodotto interno lordo. Secondo la Commissione, le misure adottate in risposta all'aumento dei costi dell'energia dovrebbero concentrarsi sulla tutela delle famiglie più vulnerabili e sul contenimento dei consumi. Tra le priorità indicate figurano inoltre l'accelerazione degli investimenti in ricerca e innovazione e una più efficace destinazione delle prestazioni sociali, con l'obiettivo di ridurre povertà e disuguaglianze. Oggi e domani i leader dell'Unione Europea e dei Balcani Occidentali si riuniscono in Montenegro per un vertice di alto livello dedicato all'allargamento dell'Unione, grande interesse del paese ospitante che punta ad aderire già nel 2028. A Tivat sono presenti oltre 20 delegazioni, tra cui quella croata guidata dal premier Andrej Plenković. Per garantire la sicurezza dell'evento sono stati mobilitati più di 1.500 agenti. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran, infliggendo un significativo colpo politico al presidente Donald Trump. Il provvedimento è passato con il sostegno di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. La misura impone il ritiro delle forze armate statunitensi in assenza di un'esplicita autorizzazione del Congresso. Tuttavia il suo valore resta soprattutto simbolico. Dovrà infatti ottenere anche il via libera del Senato, in ogni caso Trump potrà esercitare il diritto di veto. In Medio Oriente, Israele e Libano hanno concordato il rinnovo del cessate il fuoco e la creazione di zone di sicurezza nel sud del paese, che saranno sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese, senza la presenza di Hezbollah. Le parti torneranno ad incontrarsi nella settimana del 22 giugno, nel tentativo di raggiungere un accordo più ampio su pace e sicurezza. Resta invece drammatica la situazione nella striscia di Gaza. Secondo fonti palestinesi, 9 persone, tra cui 4 bambini, sono morte in attacchi israeliani contro edifici residenziali. L'emittente Al Jazeera riferisce che i raid sarebbero stati condotti senza alcun preavviso alla popolazione civile. Oggi la Chiesa Cattolica celebra la solennità del Corpus Domini. In Croazia, come in molti altri paesi europei, la ricorrenza è accompagnata dalle processioni eucaristiche. In occasione del ponte festivo è previsto anche un forte aumento del traffico sulle principali autostrade croate, soprattutto in direzione della costa e delle località turistiche. A Rovigno il Consiglio cittadino sostiene il ritorno dell'italiano nelle scuole croate come lingua dell'ambiente sociale. Approvata una dichiarazione per rafforzare il bilinguismo e valorizzare il patrimonio linguistico locale. Servizio di Isabel Vidaic.
1: Con voto unanime, il Consiglio cittadino di Rovigno ha adottato un documento che promuove la reintroduzione dell'italiano nelle scuole croate, a partire dalle classi elementari. L'iniziativa è stata promossa dalla Presidente del Consiglio, Thea Batel, con il sostegno della comunità degli italiani di Rovigno e dell'Unione Italiana. L'obiettivo è consentire ai bambini di entrare in contatto con entrambe le lingue presenti sul territorio già dai primi anni del percorso scolastico. Il bilinguismo rappresenta uno degli elementi distintivi della città e la conoscenza dell'italiano contribuisce alla tutela del patrimonio culturale, storico e identitario di Rovigno, sottolineano i vertici cittadini. La vice sindaca Gianfranca Sciuran.
2: La lingua italiana è parte integrante della nostra storia, e non, qui non dico solamente della città ma addirittura di tutta la regione istriana. È una ricchezza che appartiene e che va valorizzata e soprattutto trasmessa alle nuove generazioni. Per questo motivo credo che la dichiarazione sia un atto importante non solamente sul piano educativo e istruttivo, ma anche e soprattutto su quello culturale e identitario della nostra regione, del nostro territorio di insediamento storico. Se vogliamo che il bilinguismo non sia solamente un elemento di facciata, ma che sia un elemento effettivo, questo va conosciuto, la lingua va conosciuta da ambo le parti, altrimenti è un bilinguismo asimmetrico.
1: La dichiarazione richiama gli accordi internazionali che garantiscono i diritti della comunità nazionale italiana e invita le istituzioni competenti, dalla Regione Istriana al Ministero dell'Istruzione, a sostenere il progetto.
2: Un altro passo che andrà fatto è quello di stimolare, di invitare le municipalità delle altre città bilingui sul territorio istriano di farsi portavoce anch'esse di questa dichiarazione, portando un documento analogo nei rispettivi consigli municipali delle altre località, perché l'unione fa la forza. Dunque deve essere una necessità che viene dimostrata non solamente dalla città di Rovigno, ma da tutte le città bilingui sul territorio istriano.
1: L'iniziativa sarà ora trasmessa agli organismi competenti con l'obiettivo di riportare l'insegnamento dell'italiano nelle scuole croate della città.
0: Dal 5 giugno al 30 settembre a Pola entreranno nel sistema della sosta a pagamento i parcheggi della periferia di Mandracchio, Grega e Campo Marzio 4. A Mandracchio la sosta sarà a pagamento per tutti i veicoli. Nei parcheggi di Grega e Campo Marzio 4 invece il pagamento sarà richiesto soltanto per camper, camion e autobus, mentre per le automobili il parcheggio resterà gratuito. Prende il via questa sera a Castua la 62esima edizione del Festival delle Melodie dell'Istria del Quarnero. L'edizione di quest'anno sarà segnata dal ricordo dello storico direttore Andrei Bascia, recentemente scomparso, al quale è dedicata l'intera manifestazione. In gara 18 nuove canzoni firmate da 16 autori. Come da tradizione sarà il pubblico a contribuire alla scelta del vincitore attraverso il voto espresso in ciascuna delle serate del festival. Dopo Castua, la carovana del MIC farà tappa domani a Pola, quindi a Bucari, Veglia e Fiume, per concludersi il 10 giugno a Crikvenica con la serata finale. Aldo Di Biagio, già senatore della Repubblica Italiana, recentemente riconfermato presidente della Camera di Commercio Italo-Croata, è il protagonista dell'intervista che vi proponiamo oggi. Un percorso che lo ha visto unico parlamentare italiano con doppia cittadinanza italo-croata e volontario durante la guerra patriottica croata negli anni 90. Sentiamo Gianfranco Mixa.
3: Benvenuto Aldo e grazie per essere con noi.
4: Grazie mille, un saluto a tutti i vostri radioascoltatori.
3: Di recente lei è stato riconfermato presidente della Camera di Commercio Italo-Croata per il secondo mandato consecutivo. Che cosa significa continuare a guidare questa istituzione così importante?
4: Significa molto per me, significa molto per la nostra Camera, è ovviamente un onore, un piacere poter dare il mio personale contributo all'attività di questa Camera, che svolge un ruolo istituzionale, è una Camera di Commercio riconosciuta sia dalle autorità croate sia da quelle italiane, quindi un grande ruolo per una realtà, una comunità di business che ovviamente vive, lavora, produce in questo paese e non solo, perché noi ovviamente nella nostra Camera di Commercio abbiamo anche tantissime aziende italiane e croate che sono interessate al mercato italiano.
3: Quali sono le sfide che vede per il prossimo triennio?
4: Sono tante e importanti, credo che ci sia ancora molto da fare, dobbiamo far crescere il partenariato tra le nostre imprese, dobbiamo in qualche maniera aiutare, sostenere la crescita e lo sviluppo di questo paese attraverso una economia sociale e attenta alla persona.
3: Quante imprese riunisce la Camera di Commercio?
4: sono circa 150, ma molte di loro sono imprese croate significative, estremamente significative, in particolar modo imprese che hanno rapporti stretti con di interesse verso l'Italia.
3: Lei ha un percorso a dir poco straordinario, è nato in Italia ma anche alla cittadinanza croata ed è l'unico parlamentare italiano ad avere la doppia cittadinanza. Ha inoltre partecipato come volontario alla guerra patriottica. Che cosa l'ha spinta a fare questa scelta e come ha vissuto quell'esperienza?
4: Non amo molto parlare di questo argomento, ma in questo caso per voi e per i vostri radioascoltatori lo farò volentieri. Beh, non ho avuto un'infanzia facile. Mia madre era originaria della Dalmazia, mio padre italianissimo. Nel 91 avevo costituito un'associazione per l'autodeterminazione dei popoli. Sono venuto in Croazia a portare degli aiuti umanitari. Ho conosciuto mia moglie, un medico, no? Una bellissima storia, probabilmente anche d'amore sotto un certo punto di vista, perché mia moglie era un medico croato di Šibenik, lavorava in questo allo stadio Maksimir dove arrivavano gli aiuti umanitari. Ho sentito di dover fare qualcosa di più, sono entrato nella polizia antiterrorista e poi quando si formò l'esercito croato sono passato alla 112esima Brigata Zadar e ho combattuto in tutti i fronti, abbiamo difeso e sono onorato di aver avuto a che fare con persone di grandissima qualità.
3: Si ricorda di altri commilitoni appartenenti alla comunità nazionale italiana che hanno preso parte alla guerra patriottica?
4: Ma forse qualcuno c'è stato, senza dubbio, ma per breve periodo. Io sono l'unica persona riconosciuta anche dai portali del Ministero della Difesa e nei portali della trasparenza del Ministero della Difesa, e sono l'unico che ha un periodo così lungo di servizio militare attivo.
3: Guardando il suo percorso politico, lei è stato l'unico parlamentare con passaporto croato. Perché ha deciso di lasciare la politica attiva?
4: Allora, evidentemente io sono stato anche presidente dell'Associazione Interparlamentare di Amicizia Italia-Croazia e quindi ho potuto collaborare, ho potuto conoscere molti referenti politici croati. La mia storia è quella ovviamente di un rappresentante del popolarismo europeo, quindi la mia posizione politica è sempre stata questa. Nel frattempo la scena politica è cambiata e ovviamente è arrivata l'ondata populista, non fa parte della mia storia, non fa parte della mia cultura e quindi ho ritenuto che era forse arrivato il momento di tornare in qualche maniera poter portare il proprio contributo nella crescita, nello sviluppo di due paesi che per me sono assolutamente importanti.
3: Da molti anni lei si dedica al mondo imprenditoriale e alla cooperazione tra Italia e Croazia. Può spiegarci come la Camera di Commercio Italo-Croata supporta gli investitori e le aziende e quali sono i principali servizi che offre?
4: La Camera di Commercio svolge un ruolo importantissimo, oltre ad avere un personale qualificato, plurilingue, che conosce molto bene le lingue, svolge analisi, ricerche di mercato, stimola ovviamente la conoscenza verso il mercato italiano, ma in particolar modo aiuta e sostiene le imprese italiane a costruire partenariato in questo paese.
3: L'Italia è oggi il primo partner commerciale della Croazia con scambi cresciuti del 21% nel 2022. Quali settori offrono le migliori opportunità di collaborazione e quali progetti ritiene più significativi?
4: Sono tanti i settori, diciamo che già da anni siamo tra i primi partner commerciali di questo paese. Con uno scambio di mercato di oltre gli 8 miliardi di euro svolgiamo anche un ruolo molto importante, siamo, diciamo, dopo la istituzione pubblica, il secondo datore di lavoro di questo paese. Le imprese italiane non hanno avuto un contesto facile, non si sono concentrati su quelle che potrebbero essere dei target significativi, ma sono un po' inseriti in tutti i settori. Ovviamente sullo specifico io vedo delle grandissime ancora opportunità nell'infrastrutturale e nei prossimi anni si dovrà rinnovare tutta la rete ferroviaria di questo paese, ma anche nel settore energetico sono molte, sono veramente l'agricoltura ancora oggi, ma evidentemente c'è ancora molto da fare.
3: Secondo lei, quali potenzialità vede per la cooperazione tra imprese italiane e croate anche al fine di rafforzare la comunità nazionale italiana in Croazia?
4: Noi guardiamo con grande attenzione alla comunità nazionale italiana in Croazia, l'Unione svolge un grande lavoro. Noi siamo molto attenti, la collaborazione è forte, evidentemente c'è sempre maggiore richiesta di collaborazione, c'è ancora molto da fare, dobbiamo in qualche maniera mettere in rete tutte le principali città della Croazia, vogliamo in sostanza in qualche maniera, in maniera capillare, essere presenti su tutto il territorio nazionale e poter dare il nostro valido contributo di collaborazione e di partenariato tra imprese italiane e imprese croate.
3: Prima di salutarci, una domanda più personale. Vivendo tra due paesi, lavorando e investendo in entrambi, come riesce a mantenere questo equilibrio e cosa la ispira nella vita di tutti i giorni?
4: Intanto sentivo il desiderio di dare il mio contributo a due paesi che amo profondamente, di cui sono molto legato. Qui sono nate le mie figlie, qui ho conosciuto mia moglie, qui diciamo è partita la mia avventura di vita, e quindi questa è sicuramente un'ottima opportunità per dimostrare che si può fare di più, e io intendo fare di più, cercare in qualche maniera di costruire sempre maggiori ponti tra l'Italia e la Croazia, e attraverso ovviamente la Camera di Commercio e attraverso la comunità di business, questo ritengo che sia un obiettivo raggiungibile.
3: Grazie Aldo per aver condiviso con noi il suo percorso, le sue esperienze e la sua visione sulle relazioni tra Italia e Croazia.
4: Grazie a tutti voi.
0: Sarà in parte soleggiata, ma non del tutto stabile, soprattutto nelle ore del mattino, quando localmente saranno possibili brevi piogge e rovesci sparsi. Venti deboli o moderati di scirocco e libeccio. Temperature minime tra 10 e 16 gradi, massime tra 20 e 25. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

0: Da. Idemo dalje, naš glazbeni urednik. A ne, opet ćemo ga sa Željicom. Angie, Rolling Stonesi i još jedan poziv. Halo, dobar dan.
1: Da.
0: Ćao.
1: Viva, saluti.
0: Buongiorno, come state? Da me ne kritiziraju.
1: Da ne finché la barca va, lasciamo andare i buchi.
0: Tako, istina.
1: Od Rocco Granata,
0: Rocco Granata ste li?
1: Rocco Granata, ja.
0: A kako se zove pjesma?
1: Manuela.
0: Manuela.
1: Sì, bella.
0: Dobro, tražimo.
1: Ciao, arrivederci.
0: Ciao, ciao.